de muffin. Selo melo. Fatani. Bulla laftandi. Sisi faranisti. Lanza mia catisti. Bulla laftandi. Sisi faranisti. Lanza mia catisti. Farusu mi die. Ninni nai changi. Tuisa kunidi. Tuisa kunidi. Ulumelo. Yasa mafi. Tidehu velo. Velumrazi. Bulla laftandi. Aza casa da visti. Marubenu taraikati. Bulla laftandi. Aza casa da visti. Marubenu tavelati.